l'anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che non

fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento figlia.